armi addosso. Morire più volte non vuol dire niente, se una parte sopravvive sempre. Da quando ci bastava un beat da fumare, chi le attacca delle. E mi sentivo Big Girl con quella giacca in pelle. Si parla spesso di ossessione, divisione, di connessione.